0: trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Company. Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.
5: Summer Vibes.
7: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Tonello, c'è il nostro 80 Festival che suona la domenica mattina qui su Radio Company. Salve a tutti. Noi dagli 80 protagonisti per i prossimi 60 minuti ed iniziamo con un pezzo in realtà degli anni 70 per Andrea True Connection su More, More and More. Troviamo anche John Jett and the Black Hearts con I Love Rock and Roll e chiuderemo questa traccia con i Man Without Hats e la bellissima The Safety Dance.
1: 80 Festival. Let's go!

0: Erano questi uomini senza il cappello, Man Without Hats con The Safety Dance, Joan Jett and The Black Hearts con I Love Rock and Roll in apertura, More, More and More dalla discoteca degli anni 70, era Under Retro Connection. Piccola pausa, tra un po' torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company con l'80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival!

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

suona l'80 Festival. Ancora buona giornata, buona domenica da Mauro Tonello. Ripartiamo con gli ABBA e Take a Chance on Me e i Pretenders, Chrissy Hynde, il suo bel gruppo con Brass in the Pocket.

Magnetic di The Bosa, posizione numero 10 in classifica. Voleva farci ballare, un po' c'è riuscita, un po' no, bisogna dirlo. Madonna, che oggi occupa la posizione numero 9, è in discesa con la sua danzeteria. Talk about-

0: Danzeteria o danceteria, ditelo un po' all'italiana o all'inglese come volete, fatto sta che perde comunque 6 posizioni Madonna, va dalla 3 alla 9 questa settimana. Ci fermiamo, ora arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti.

se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

musica, ben trovati e benvenuti. È il 6 di settembre 2026, prima classifica di questo mese che tradizionalmente è stato creato per mettere fine all'estate. Io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, c'era la posizione numero 7, Peggy Gou insieme a Ira Star e Woman in salita di 6. Vi segnalo un posto prima, alla 8, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, nel loro caso in discesa di 4. Alla 6 arriva Noemi. Stare con

0: più.
1: Anche lei è stata la numero uno, se non sbaglio, 2/3 settimane fa. Tu cosa fai questa sera? Riguadagna 3 posizioni. Oggi Noemi si riporta alla posizione 6. Guadagna 2 posti e va alla 5 anche Samurai J.

Paranoia di Samurai J, con ogni probabilità fa parte anche lui di quel pugno di canzoni italiane che hanno fatto da tormentone in questa estate 2026. Andiamo alla posizione numero 4, arriva il pezzo di Ugel, Ima El Angel e Ultra Natale.

San Ugel, Ima l'Angel, Ultranate, pezzo che guadagna 4 posti e salta dunque dalla 8 alla 4 questa settimana. Sul gradino più basso del podio, cioè alla posizione 3, Merck & Cremonti, Colors e Serena Brancato.

0: Merck & Cremont, i Colors, Serena Brancale, posizione numero 3, perdono un posto, loro che comunque con questo pezzo sono già stati alla posizione numero 1. Tra poco alla 2 ci farà ripartire Tommaso Paradiso.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

Guadagna 3 posizioni oggi Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, posizione numero 2 per lui in questo caso, e con questa canzone posizione numero 1 già raggiunta diverse settimane fa. Oggi guadagnando questi 3 posti potrebbe anche tornare in vetta, non è una cosa che insomma non succeda mai assolutamente. Andiamo invece a sentire chi c'è alla posizione numero 1, guadagnando 5 posizioni vanno in vetta Angelina Mango e Marco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore per Angelina Mango e Marco Mengoni, che sono la nuova numero uno della nostra classifica ufficiale. Nuova vetta per la Company che finisce qui, torna domenica prossima sempre tra le 8 e le 10. Vi lascio invece con Domenicando e io vi auguro una buona domenica e vi aspetto domani, domani ore 16 in diretta qui su Company con Pietro per Brutti ma Simpatici. Grazie naturalmente anche a DJM per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Si infiamma ancora il fronte libanese, nuovi raid di Israele nel sud del paese motivati in rappresaglia a due droni lanciati dagli Hezbollah contro soldati dell'IDF. Vi sarebbero almeno due morti. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma. L'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni. Elezioni regionali oggi in Sassonia, Anhalt. I sondaggi danno in vantaggio l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ieri a Magdeburgo corteo in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiese e ONG. Arrestato ieri alla stazione di Basiliano il 32enne di origine marocchina sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65. Quenne suo connazionale aggredito a colpi di cacciavite venerdì sera a Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, battuta ieri la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 a Istanbul le ragazze si giocano il titolo contro la Turchia padrone di casa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: Breaking news.
5: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

anche chi a lavoro c'è in questo momento. Io ci metterei ancora un applauso live virtuale, perché a noi piace fare le cose live. Ci sta, bravi, siamo con voi. E quindi 333 2600

foto di voi in spiaggia. Allora, volevo salutare Franco da Siderno. Buongiorno, io al mare, che è bello tra l'altro, cioè bellissimo il mare che ci hai mandato. E attenzione, perché secondo me io lancerei questa cosa: non si vince niente, però la stima di Domenicando nei vostri confronti, cioè chi praticamente durante l'ultimo o l'ultima che mi manda la foto dal mare, ok, ma non oggi, nei prossimi, cioè voglio vedere anche in base a dove vi trovate, ok, l'ultimo o l'ultima che mi manda la foto, vediamo. E poi ovviamente vi firmate,

1999, ragazzi, Moloko Sing Back, Shania Twain, Man I Feel Like a Woman, è molto elegante, devo dire, Simply Red, Ain't That a Lot of Love, devo dire, cassettino.

0: company. Un sacco belly. Un sacco beach. L'estate di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Venerdì 18 settembre, ore 21:30, 90 di Piave, Venezia. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica, emozioni, ricordi. Nella macchina del tempo, Harry Morri e DJ Nick. Ospiti del viaggio dagli anni 80, Via Verdi. Dagli anni 90, uno dei tormentoni dell'estate, Playa Itti.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

abbiamo insomma un po' di musica da farvi ascoltare e ovviamente questo lungo viaggio da raccontarvi. La settimana prossima ovviamente credo che l'unione dei Daft Punk si sposterà dalle isole Lofoten, se ci state seguendo, dalle isole Lofoten proprio a Capo Nord, dove insomma culminerà il nostro fantastico viaggio. Adesso il nostro viaggio ci riporta anche a un 90 festival di quest'estate. Lei si chiama Neysha, l'abbiamo vista dal vivo e adesso l'ascoltiamo.

però è già vecchia questa versione dei Supermod di Tell Me Why. Prima c'era Tonight Is The Night dei Le Click, che giustamente DJ Nick mi ricorda sono Ila Bush in versione, diciamo così, rivista e corretta, per questioni più che altro tecnico contrattualistiche discografiche. Magari un giorno approfondiremo questa cosa qua. E poi insomma Neja con Shock. Attenzione, perché adesso invece parliamo di musica nuova,

0: verso la fine di questo blocco, ma anche di questa puntata. Prima c'era Pasilda con Afromedusa. Questo è un sacco belli, anzi è un sacco beach. L'estate di un sacco belli, gran finale. Attenzione, perché tra poco scopriremo una nuova posizione della classifica dei cartoni animati. Tra poco, così.
1: Bene, capo!

puntata, ragazzi. Swedish House Mafia da una parte, che si apprestano insomma probabilmente a chiudere un po' il loro percorso di reunion, almeno così mi dicono voci di corridoio, per cui se volete vederli avete come buona opportunità ancora qualche data a Ibiza. So che se non sbaglio sono all'Ushuaia, fanno queste mega feste, e poi insomma i Guns N' Roses con Switch I Don't Mind. Bene, già partita la basetta che ci porta verso il mondo dei cartoni animati. Abbiamo fatto questa classifica di quelli che sono i cartoon più votati da voi, più richiesti da voi durante tutto l'anno. Ne abbiamo fatto una lunga classifica estiva e oggi scopriamo la posizione numero 2. Mi sarei aspettato fosse stata la numero 1 e invece per un soffio è la numero 2, è lui.

0: E questo, ragazzi, è l'Uomo Tigre, posizione numero 2 della nostra classifica lunghissima delle canzoni più richieste da voi per quanto riguarda i cartoni animati. Settimana prossima scopriremo la numero 1 e così siamo praticamente arrivati alla fine. Grazie, ragazzi, per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata, l'ultima di Un Sacco Beach. Poi torneremo in modalità normale con Un Sacco Belli. Ritorneremo a casa, fondamentalmente ritornerà a casa anche l'omino del Daft Punk. Grazie Sandy.
1: Ciao.
0: Grazie DJ Nick. Da Daniele Belli è tutto, alla prossima puntata. Ciao.
2: Bel lavoro, andiamo.
3: Bibi.
4: Un Sacco Belli.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
6: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Company, la domenica d'estate. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Company.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Company, la domenica d'estate. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: darci un po' di quello che è French Touch. Lo so, sto usando dei termini un po' complessi, complicati. La French Touch è il periodo d'oro che ci hanno regalato artisti come Bob Sinclair, come potevano essere i Daft Punk, e adesso lui sta preso l'ispirazione da questo periodo qui e ha deciso di proporre dei singoli. Uno su tutto è stato Return to Bebel, che è uscito a giugno, che forse non ha avuto successo invece di Dance Dance Dance, che sono usciti tutti e due in questo caso con l'etichetta Atlantic Records. Entrambi segnano l'inizio infatti di questa partnership che sembra stia andando veramente alla grande. Tra l'altro lui, insomma, non occorre dirlo, è impegnato con date a Ibiza come Al Pacha, importantissime esibizioni negli Stati Uniti. Di origine scozzese, lo ricordiamo, Barry Can Swim, segnatevelo come uno degli artisti in anteprima per la stagione fine, chiusura stagione 2026, inizio stagione 2027. Noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco insieme. One love, one lead,
1: Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
4: C'è quello traumatico. Fra. Quello muscolare.
5: Oi, oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Company! Ora su Radio Company, One Love, One Live.
0: Insieme ancora una volta in questa domenica, in questo 6 di settembre, un saluto e un abbraccio a tutto il popolo di Radio Company da parte mia, Stefano Conte. Abbiamo ancora della musica da farvi ascoltare. Che musica, visto che sta per arrivare Noemi con Tu cosa fai questa sera. Noemi che insomma ha avuto un attimo difficile durante la fase centrale di questa estate, ma semplicemente perché ha avuto un piccolo incidente da cui si è rimessa immediatamente in piedi con tanto di dichiarazione sui social, e si è continuata ad esibire praticamente per la seconda parte dell'estate fino ad arrivare a questi giorni, per poter riprendere e recuperare anche tutte le date che ha dovuto saltare per via di questo incidente che c'è stato in un concerto. Ma comunque sembra che si sia rimessa alla grande. Ce l'ascoltiamo anche all'interno del One Love One Live di questo fine settimana. Noemi, tu cosa fai?

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: La domenica su Radio Company, la domenica con il One Love, One Live Weekend Edition. Tanti successi che abbiamo ascoltato fino adesso, altrettanti ce ne sono che possiamo farvi sentire, quindi l'invito ovviamente a restare con noi, visto che di musica ne abbiamo proposta tantissima. I successi che poi sono arrivati in quest'estate 2026, e abbiamo anche trovato qualcosa che insomma non ascoltavamo da un po' di tempo. Il tutto si chiama One Love, One Live Weekend Edition, condito da un po' di curiosità, un po' di notizie, per portarvi al meglio verso la vostra serata della domenica, che siate in viaggio oppure che stiate ritornando dalle vacanze, piuttosto che invece stanziali, fermi a casa, non fare assolutamente niente. Si continua con il

abbiamo sentito Talk to You per gli Another insieme a 54 Ultra, ancora una volta uno dei pezzi di questa estate per il duo olandese che diciamo è esploso veramente subito dopo il Covid, perché si sono dedicati a studiare gli strumenti, hanno studiato musica proprio nel periodo del Covid, hanno ricostruito completamente le loro produzioni e diverse collaborazioni fino a farli diventare uno dei duo di DJ e producer più famosi al mondo. Tra l'altro nelle ultime settimane il duo olandese ha inserito nel loro set un pezzo inedito che sta facendo impazzire i social. Il titolo sembra essere Can't Get You Out of My Head, che ricorda molto quello di Kylie Minogue, anche forse l'hype, e sta creando veramente hype a dismisura, tanto che i fan cominciano già a chiedere quando esce questo nuovo singolo, quando uscirà questo nuovo singolo già successo per l'ultimo, che si chiama Silver Lines, e dovrebbe arrivare anche questa nuova uscita, questa nuova produzione. Va bene, noi ci fermiamo, ritorniamo.

0: Siamo arrivati alla fine, anche oggi, anche in questo 6 di settembre. Grazie a tutti voi che siete stati con noi fino adesso, grazie a chi ci ha scritto, a chi ha fatto sapere insomma com'era la sua domenica fra musica e lavoro e chi invece fra musica e riposo. Grazie a Stefano Bosca, un saluto da parte mia a Stefano Conte, un augurio di trascorrere una serena domenica sera, perché no, su Radio Company. L'appuntamento con me domani non c'è, nel senso che non è che manco dal Belli Conte Show 4.0 perché succede qualcosa di particolare, ma semplicemente perché incominceranno le mie vacanze, le mie ferie, e quindi per tutta la settimana sarete solamente con Daniele Belli nel Belli Conte Show 4.0 dalle 13 alle 14 su Radio Company, e domani dalle 18 alle 20 sarà in sostituzione sempre Daniele Belli per tutti in lista Club Privé, sempre dal lunedì al venerdì. Noi ci ritroveremo quindi la settimana successiva, ancora una domenica sera alla grande su Radio Company. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

venerdì 18 settembre, ore 21:30, 90 di Piave, Venezia. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica, emozioni, ricordi. Nella macchina del tempo, Harry Morri e DJ Nick. Ospiti del viaggio dagli anni 80, Via Verdi. Dagli anni 90, uno dei tormentoni dell'estate.

18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto. Come?

Buona in versione short, ma l'importante è esserci. Botta da 90 con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando. C'è di cinica la console, tre canzoni, tre pezzi, tre successi da ballare insieme. Quindi pop up the volume please. I Dear con Talk to Me, sentiamo anche Danza, la sua Pump It Up e Gala Feed from Desire.

0: From Desire di Gala, e poi ho scoperto di averla avuta come ospite in un lontanissimo 90 Festival. Già me l'ero dimenticato, sono passati diversi anni, direi più o meno 11 o 12. Nel frattempo ho sentito anche Danzel con Pop It Up e Dear con Talk To Me. Grazie a DJ Nick per aver iniziato come sempre i successi di botta da 90. Da Mauro Tonello è tutto, ci risentiamo lunedì mattina puntuali ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

A quest'ora da Fabio De Magistris, questa è Radio Company. Ritorniamo al nostro appuntamento però del weekend, cioè Company Maximum. Grazie intanto a Mauro Tonello, a DJ Nick, che sono stati con voi e con noi naturalmente sino a qualche minuto fa con Botta da 90 nella versione short, quella del weekend praticamente. Stefano Bosca si occuperà della regia a quest'ora sino alle ore 20. Approfittiamone subito, siamo pronti quindi a farvi sentire uno dei grandi successi sicuramente di questa estate, ed è la canzone di Rama.

Cari amici, buonasera, ciao, buona serata con questa voce meravigliosa, con Mario Venuti che ricordo molti anni fa è venuto qui a trovarci in radio, a Radio Company. Sono passati molti anni, ma devo dire che non ho mai dimenticato gli occhi neri come la pece, questo sguardo così profondo, intenso e bello di Mario Venuti che abbiamo ascoltato questa sera con Fortuna. Amici, la considerate una fortuna essere sposati oppure sareste pronti per sposarvi da soli? È una cosa che è successa questa. Una donna, una ragazza ha deciso di sposarsi da sola senza continuare ad aspettare l'uomo giusto per lei. Questa cosa è vera, è successa sul serio. Che cosa ha fatto lei? Lei ha scelto l'abito da sposa, ha organizzato la cerimonia, ha realizzato il servizio fotografico, trasformato tutto in una vera celebrazione e così ha detto sì, io ho deciso, basta aspettare il principe azzurro che non arriverà mai, io decido di sposarmi con me stessa.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

siete rilassati? Qual è il vostro outfit? Siete nella fase in cui curate molto tutto quello che indossate? Oppure proprio non ve ne può importare di meno? Approfitto così anche per salutare tutti gli amici sportivi, tutti coloro che seguono il calcio. Ma perché? Ma che cosa c'entra? C'entra sì, cari amici, perché sui social in questo periodo si sta parlando molto anche del Como, non soltanto chiaramente per la squadra, eccetera, no, ma il Como sta andando virale, la sua eleganza, l'eleganza con cui scende in campo. Devo dire che ho visto alcune foto e posso confermare, gli outfit di questi giocatori sono pazzeschi, veramente. Mentre sto parlando con voi, sto guardando l'outfit del Como su Instagram. Da Como Napoli è diventato virale il video dell'ingresso in campo della squadra, appunto, forse perché sì, i giocatori, ok, ma l'outfit non è passato inosservato a livello internazionale. Vabbè, però.

0: Ma abbiamo già attraversato tutto questo tempo e siamo già qui pronti per salutarci. Cari amici, lo sapete, se vi va, sono qui ogni domenica sera, ma in realtà non ci salutiamo mai, perché Company Caffè c'è anche in podcast. Grazie a chi lo ascolta mentre viaggia, si sposta in aereo, la mattina presto va al lavoro, ascoltando i podcast di Company Caffè, lavora a casa, notte fonda. Grazie per tutte queste cose belle che poi mi raccontate e mi avete raccontato nel corso di tutti questi anni. Quindi ogni domenica sera su Company, tra le 8 della sera e le 23 indicativamente, ma anche in podcast ogni volta che tu vorrai, quando e se ti andrà. Di che cosa abbiamo parlato questa sera? Beh sì, abbiamo parlato anche di loro, Tom Cruise e Anne Hathaway insieme, insieme in occasione di una produzione cinematografica molto importante che uscirà nel 2028, Giorni di Tuono 2, il sequel, che è stato presentato per la prima volta 40 anni fa. Abbiamo salutato tutti i colleghi e tutti gli amici che in questi giorni sono alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che rappresentano appunto Radio Company là. Abbiamo salutato poi Gianna Nannini fuori con il suo nuovo progetto. Un abbraccio a tutti coloro che amano la musica e ci seguono sempre da tanto tempo. Continueremo ovviamente anche le prossime domeniche a parlare di tutte le produzioni discografiche proprio di grande qualità uscite in questo periodo. Amici, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, grazie sempre per esserci, per aspettare la domenica sera, per incominciare dall'inizio ad ascoltare Company Caffè, alcuni addirittura fino a quest'ora. Un saluto a tutti voi da parte mia, da parte di Fabio De Magistris, Stefano Bosca, Mauro Tonello, e vi lascio questa sera con Il pensiero delle stelle, è di Seneca. La fortuna è quando il talento incontra l'opportunità.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Festival. Let's go!
1: Con Mauro Tonello c'è il nostro 80 Festival che suona la domenica mattina qui su Radio Company. Salve a tutti. Noi dagli 80 protagonisti per i prossimi 60 minuti ed iniziamo con un pezzo in realtà degli anni 70 per Andrea Triconnection su More, More and More. Troviamo anche John Jett and the Black Hearts con I Love Rock and Roll e chiuderemo questa traccia con i Man Without Hats e la bellissima The Safety Dance.
0: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Erano questi uomini senza il cappello, Man Without Hats con The Safety Dance, Joan Jett and The Black Hearts con I Love Rock and Roll in apertura, More, More and More dalla discoteca degli anni 70, era Under Retro Connection. Piccola pausa, tra un po' torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company con l'80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Festival. Let's go!
1: Suona l'80 Festival, ancora buona giornata, buona domenica da Mauro Tonello. Ripartiamo con gli ABBA e Take a Chance on Me e i Pretenders, Chrissy Hynde e il suo bel gruppo.

Pretenders, Blast in the Pocket e gli ABBA invece con Take a Chance on Me. Ora il nostro 80 Festival è la storia della musica. Mamma Gamma perde Alan Passo Project e Taco la sua Putin on the Beats.

0: pezzo ripreso da molti altri artisti, questa versione di Taco, appunto, Poetin on the Ritz. Prima ancora il tecnico del suono di Pink Floyd, ricordiamolo sempre, The Alan Parsons Project con Mamma Gamma. Tra un po' torniamo sempre qui noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company Boutique.